0: Senza non signoro. Saponeggio ancora molto contentista.
1: Deu certo che ho falei pra tu?
0: Bastante signoro. Saponeggio caso con un safuno di copo. Essa che tá aqui. Saponeggio a te trazer o saponezinho, cocinho, pra batizar. Lavoro saponeggio, tá tudo verdinho, verdinho. Saponeggio agora che sei compadre pai di santo. Garantido, no?